0: 104.
1: Su Ring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump fa marcia indietro sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito nello stretto di Hormuz. La tensione nel Golfo resta però altissima, continuano i raid americani contro l'Iran e gli attacchi di Teheran alle petroliere. Durante la notte droni iraniani hanno colpito il Kuwait, mentre in Bahrain sono risuonate le sirene d'allarme. Intanto a Roma prendono il via i colloqui tra Libano e Israele. A Parigi Emmanuel Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées, alla presenza di Sergio Mattarella e Volodymyr Zelensky.
2: 6 operai sono morti nell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. Le vittime erano rimaste bloccate all'interno di uno degli ascensori coinvolti dalle fiamme. I soccorritori hanno impiegato diverse ore per raggiungere 2 impianti, entrambi precipitati durante il rogo. Il sindaco della capitale belga ha definito la tragedia il peggiore incidente sul lavoro avvenuto in città negli ultimi 20 anni.
1: Sale a 4.734 il numero delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il nuovo bilancio è stato comunicato dal presidente del Parlamento Jorge Rodriguez. I feriti restano 16.740. Sono invece 17.907 le persone rimaste senza casa a causa delle scosse. Il precedente dato ufficiale parlava di 3.899 morti. Proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
2: Aumentano caldo e afa sull'Italia. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi e dai 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Per la panchina della nazionale italiana intanto Giovanni Malagò annuncia che si va verso la definizione di una lista ristretta di candidati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump fa marcia indietro sull'annunciato pedaggio del 20% per il transito nello stretto di Hormuz. La tensione nel Golfo resta però altissima, continuano i raid americani contro l'Iran e attacchi di Teheran alle petroliere. Durante la notte droni iraniani hanno colpito il Kuwait, mentre in Bahrain sono risuonate le sirene d'allarme. Intanto a Roma prendono il via i colloqui tra Libano e Israele. A Parigi Emmanuel Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sui Champs-Élysées, alla presenza di Sergio Mattarella e Volodymyr Zelensky.
2: 6 operai sono morti nell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. Le vittime erano rimaste bloccate all'interno di uno degli ascensori coinvolti dalle fiamme. I soccorritori hanno impiegato diverse ore per raggiungere due impianti, entrambi precipitati durante il rogo. Il sindaco della capitale belga ha definito la tragedia il peggiore incidente sul lavoro avvenuto in città negli ultimi 20 anni.
1: Sale a 4.734 il numero delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il nuovo bilancio è stato comunicato dal presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez. I feriti restano 16.740. Sono invece 17.907 le persone rimaste senza casa a causa delle scosse. Il precedente dato ufficiale parlava di 3.899 morti. Proseguono le operazioni di assistenza nelle aree più colpite e la sistemazione degli sfollati.
2: Aumentano caldo e afa sull'Italia. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi alle 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Per la panchina della nazionale italiana intanto Giovanni Malagò annuncia che si va verso la definizione di una lista ristretta di candidati. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Legge elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni, il servizio della redazione.
2: I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
1: Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL sicurezza. Nel disegno di legge nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno. Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane, ed è proprio Hormuz ad essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano ha inoltre reso noto di aver distrutto diverse strutture della quinta flotta americana in Bahrain. Di nuovo in Italia con l'emergenza caldo verso il picco della terza ondata record, il servizio della redazione.
3: Aumentano caldo e afa sull'Italia. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi e dai 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: La cronaca giudiziaria, il sistema Sorrento, i giudici hanno rigettato il patteggiamento a 5 anni di reclusione per l'ex sindaco Massimo Coppola e per il cartomante Raffaele Guida. È stata ritenuta incongrua la pena concordata, ora si procederà con il rito abbreviato. Coppola e Guida sono coinvolti nel primo filone dell'indagine della Guardia di Finanza sul presunto giro di corruzione per gli appalti nella città costiera. Lo sport, il ciclismo, Tadej Pogačar ha vinto anche la decima frazione del Tour de France, conquistando il terzo successo in questa edizione. Dietro di lui Remco Evenepoel a 32 secondi, terzo l'idolo di casa, Paul Sexas a 34 secondi. Isaac Del Toro incassa 1 minuto e 31 secondi e perde la maglia bianca in favore di Juan Ayuso. Dodicesimo il lombardo Davide Pinganzoli, primo degli italiani. Alla partenza, dopo il giorno di riposo, in classifica generale Pogačar aveva un vantaggio di 2 minuti e 42 secondi su Jonas Vingegaard. Il danese ha concluso solo settimo con 44 secondi di distacco, il suo ritardo è salito a 3 minuti e 36 secondi, terzo Evenepoel a 4 minuti e 6 secondi. Il calcio, ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Robinho Vaz, attaccante della Roma che si è infortunato a Trigoria. Il giocatore ha riportato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La prognosi verrà stimata in rapporto all'evoluzione clinica, si prospetta tuttavia uno stop di alcune settimane, salterà dunque la prima parte della preparazione dei giallorossi. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
8: Questa è Touring 104.
9: Stai ascoltando la radio?

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud, in Sicilia, prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele, del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla,

Cantone Estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Legge elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni, il servizio della redazione.
2: I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
1: Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL Sicurezza. Nel disegno di legge nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia del Ministero dell'Interno. Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane, ed è proprio Hormuz ad essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano ha inoltre reso noto di aver distrutto diverse strutture della quinta flotta americana in Bahrain. Di nuovo in Italia con l'emergenza caldo verso il picco della terza ondata record, il servizio della redazione.
3: Aumentano caldo e afa sull'Italia. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi e dai 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: La cronaca giudiziaria, il sistema Sorrento, i giudici hanno rigettato il patteggiamento a 5 anni di reclusione per l'ex sindaco Massimo Coppola e per il cartomante Raffaele Guida. È stata ritenuta incongrua la pena concordata, ora si procederà con il rito abbreviato. Coppola e Guida sono coinvolti nel primo filone dell'indagine della Guardia di Finanza sul presunto giro di corruzione per gli appalti nella città costiera. Lo sport, il ciclismo, Tadej Pogačar ha vinto anche la decima frazione del Tour de France, conquistando il terzo successo in questa edizione. Dietro di lui Remco Evenepoel a 32 secondi, terzo l'idolo di casa Paul Sexas a 34 secondi. Isaac Del Toro incassa 1 minuto e 31 secondi e perde la maglia bianca in favore di Juan Ayuso. Dodicesimo il lombardo Davide Pinganzoli, primo degli italiani. Alla partenza, dopo il giorno di riposo, in classifica generale Pogačar aveva un vantaggio di 2 minuti e 42 secondi su Jonas Vingegaard. Il danese ha concluso solo settimo con 44 secondi di distacco. Il suo ritardo è salito a 3 minuti e 36 secondi. Terzo Evenepoel a 4 minuti e 6 secondi. Il calcio, ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Robinho Vaz, attaccante della Roma che si è infortunato a Trigoria. Il giocatore ha riportato una lesione di primo grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. La prognosi verrà stimata in rapporto l'evoluzione clinica, si prospetta tuttavia uno stop di alcune settimane, salterà dunque la prima parte della preparazione dei giallorossi. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 10.07 e comincia ufficialmente Touring Café qui su Touring 106, 104. Che cosa ho detto? Cominciamo male, cominciamo a dare i numeri e sarà il caldo? Voi che dite? Io sono Rituccia Nocera, vi terrò compagnia come ogni giorno dalle 10 alle 12 qui su Touring 104. Ribadiamo i numeri, Touring 104. E per coloro che ci guardano attraverso la televisione, noi siamo sul canale 87 del Digitale Terrestre, mi piace, ormai l'ho coniato questo termine, quindi Digitale Terrestre. Ma non perdiamo tempo, cominciamo subito, ragazzi. Cominciamo così.

0: basta il tempo di un fiore.
1: E con un canto d'amore allora cominciamo oggi ufficialmente, mercoledì 15 luglio, questo almanacco. Accadde a Miami, sì, e fu terribile, io me lo ricordo molto molto bene, erano gli anni 90, ma di questo parleremo dopo. Allora, è venerdì. Scusate, è martedì, ma vedete che non capisco niente oggi, perché il caldo ormai mi ha dato alla testa. È comunque il 15 luglio, è il 194esimo giorno del calendario gregoriano e mancano 169 giorni alla fine dell'anno. Sarà una settimana terribile, io ve lo vado anticipando. Voi regolatevi, fate un po' quello che volete, mettetevi del ghiaccio freddo in testa, io penso che farò così oggi. Santo del giorno, San Bonaventura, che ci aiuti, non lo so. C'è un proverbio: a San Bonaventura si è finito di mietere in pianura. Allora, la prendo larga. Nel 1799, nel villaggio egiziano di Rosetta, il capitano francese Pierre-François Bouchard trova la stele di Rosetta. E fu così che cominciamo infatti a tradurre i geroglifici, perché fino ad allora nessuno riusciva a capire cosa cavolo dicevano gli egiziani. Nel 1806, spedizione Pike, nei pressi di St. Louis, in Missouri, il tenente dell'esercito statunitense Zebulon Pike inizia una spedizione che parte da Fort Bellefontaine per esplorare il West. E poi da lì i famosi film che prendono proprio di vista questo argomento. E nel 1808 Napoleone Bonaparte firma per il Regno di Napoli lo Statuto di Baiona, redatto da Giuseppe Zurlo, in cui si nomina Gioacchino Murat re delle due Sicilie. Nel 1877 in Italia la legge Coppino, emanata durante il periodo della sinistra storica, rende l'istruzione elementare obbligatoria dai 6 ai 9 anni in tutto il Regno d'Italia. Era un inizio, se non altro era un inizio. Nel 1958, saltiamo quasi un secolo, in Libano 5.000 Marines sbarcano nella capitale Beirut allo scopo di proteggere il governo filo-occidentale. Nel 1965 arrivano sulla Terra le prime foto di Marte dalla sonda Mariner 4. Wow, mi è venuta la pelle d'oca solo a pensarci. Nel 1997 accadde quello di cui stavo parlando proprio all'inizio. A Miami, in Florida, Andrew Cunanan uccide Gianni Versace fuori dalla sua casa. Nel 2002 il cosiddetto talebano americano John Walker Lind si dichiara colpevole di aver fornito aiuto al nemico e per il possesso di esplosivo durante il compimento di un crimine. Lind accetta di scontare 10 anni di prigione per ogni reato. E per quel che riguarda qualche pillola che vogliamo approfondire, poi i compleanni, che sono veramente, veramente pochi, insomma, oggi qualcuno che non c'è più, ce la vediamo dopo, voi rimanete sempre qui con me.

Stavamo parlando di pillole, di ciò che accadde oggi, il 15 luglio degli anni passati. Io voglio parlarvi del delitto di Gianni Versace, ucciso proprio la mattina del 15 luglio 1997 sui gradini di casa Casuarina, la sua celebre villa a Miami Beach. Il designer stava rientrando a casa dopo una passeggiata mattutina quando è stato freddato a bruciapelo. L'agguato avvenne intorno alle 8:45. Versace sale la scalinata d'ingresso con i giornali appena acquistati. Un uomo si avvicina rapidamente alle sue spalle e spara due colpi di pistola alla nuca, uccidendolo sul colpo. L'assassino scappa poi a piedi, rifugiandosi inizialmente in un garage poco distante. Il killer viene identificato in Andrew Cunanan, un ragazzo di 27 anni, già inserito dall'FBI nella lista dei 10 latitanti più ricercati d'America. Prima di colpire Versace, Cunanan aveva già ucciso altre 4 persone in diversi stati americani nei 3 mesi precedenti. Il vero motivo del gesto resta ufficialmente sconosciuto. La polizia ipotizzò allora che Cunanan non conoscesse di persona Versace e che lo avesse preso di mira per pura invidia sociale, vedendo nello stilista il simbolo del successo, del lusso e della fama. E ci rimasi malissimo, inutile dirlo, perché per noi Versace è comunque una persona di famiglia per certi versi, no? Non soltanto perché era di Reggio Calabria, ma perché comunque lo vedevamo vicino a noi, e comunque era l'esempio di ciò che ognuno di noi può, volendo, raggiungere con la sola forza di volontà. Va bene, diamo gli auguri oggi ai nati del giorno. Rembrandt, 15 luglio 1606, pittore e incisore olandese. Diamo gli auguri a Walter Benjamin, 15 luglio 1892, filosofo, scrittore, critico letterario e traduttore tedesco. Diamo gli auguri a Paolo Panelli, 1925, attore comico e conduttore televisivo, io lo adoravo. Diamo gli auguri a Guido Crepax, 15 luglio 1933, fumettista. Diamo gli auguri a Gianni Garco, 1935, l'altro attore. E poi diamo gli auguri a Forest Whitaker, 1961, attore, regista e produttore cinematografico statunitense. E poi a Laura Chiatti, che è del 1982, attrice, modella e cantante. E basta, ve l'avevo detto, sono pochi almeno quelli che ho scelto io. E non dobbiamo però dimenticare Farinelli, la voce regina, che ci ha lasciato nel 1782. E poi Anton Chekhov, scrittore e drammaturgo russo. E Gianni Versace, lo abbiamo già detto. E poi voglio ricordare Libero De Rienzo, che ci ha lasciati nel 2021. Troppo presto, veramente troppo presto, attore e regista cinematografico.

Eccoci qui allora, sono già le 10:25 ragazzi, siamo quasi al momento del brecchino. Mancano 5 minuti e io voglio darvi la prima notizia di oggi. Lo sapete che cerco sempre di dare notizie allegre, ci riesco raramente, almeno negli ultimi tempi. E allora è arrivata questa notizia recentissima, praticamente arrivata ieri, che riguarda gli Stati Uniti. Lo sapete che tra pochi mesi ci saranno le elezioni di mezzo termine. E allora negli USA credono di chattare con i candidati, ma in realtà si trattano dei bot. Si risponde a un messaggio del proprio candidato preferito e si potrebbe passare ore a parlare con un robot addestrato a imitarne la voce, le posizioni politiche e il tono. Nel frattempo il bot raccoglie informazioni sulla persona che ha chiamato, su cosa lo preoccupa, su cosa vuole sentire, dire, come può essere convinto. Tutto questo è già in corso negli Stati Uniti in vista delle elezioni di midterm dell'autunno 2026. Così ragazzi, nelle elezioni di midterm le campagne americane stanno usando chatbot addestrati a sembrare il candidato scelto. Gli elettori rispondono e spesso non sanno con chi stanno realmente parlando. Un volontario della campagna elettorale invia il primo SMS. Quando l'elettore risponde, perché risponde, su questo non c'è alcun dubbio, entra in scena l'intelligenza artificiale e il bot risponde in 30 secondi in qualsiasi lingua. Del resto è addestrato per questo. E i candidati repubblicani stanno adottando questa tecnologia più rapidamente di quelli democratici. Lo stratega Eric Wilson lo definisce uno strumento che aiuta le campagne a fare di più con meno fatica. I democratici invece a quanto pare sono più cauti, anche perché l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro e sull'ambiente sono temi molto sensibili per la loro base. Josh Justice, CEO di Peerly, boccia l'iniziativa. Io l'avrei bocciata pure, anche se non sono un esperto, perché dice che non è etico, almeno per lui, usare l'intelligenza artificiale generativa per comunicare con gli elettori. E avverte che un chatbot può essere manipolato per fare dire cose gravissime. Credo che questa sia la scoperta dell'acqua calda in realtà. California e North Dakota obbligano le campagne a dichiarare fin dal primo messaggio che l'interlocutore in realtà è un'intelligenza artificiale. Nel New Jersey è in discussione questa cosa. Altrove invece le campagne negli altri stati, cioè possono usare bot che impersonano il candidato senza invece avvertire nessun cittadino. In Europa l'AI Act, in vigore dal 2 agosto 2026, sarà in vigore dal 2 agosto 2026, impone già obblighi di trasparenza. Un sistema che invia messaggi politici fingendo di essere il candidato senza dichiararlo sarebbe già in contrasto con lo spirito del regolamento. Quindi aspettiamoci anche noi a breve messaggi di chatbot, sperando che davvero questa cosa verrà dichiarata. Ragazzi, sperando davvero che verrà dichiarata. Va bene, noi ci ritroveremo subito dopo il break. Rimanete qui con Riduciano Cere con Turin Caffè. Questa è sempre Turin 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate.

10.43, siamo ritornati in diretta. Questo è Turin Caffè, qui su Turin 104. Io sono Rituccia Nocera. Questa era Candyman di Christina Aguilera. Proprio ieri parlavamo di Britney Spears, che la nominava in una recentissima intervista in cui diceva che avrebbe voluto tanto andare così in giro, visitare paesi come aveva fatto la sua amica Christina Aguilera. Beh, tanto amiche non erano in effetti, perché molto spesso avevamo sentito parlare della loro rivalità, accesa rivalità. Poi le cose sono andate in maniera diversa, Britney ha sofferto tantissimo, lo sappiamo. Christina Aguilera invece ha fatto sì successo, però è scomparsa completamente. Si starà godendo, lo spero almeno per lei, i frutti di tanto successo. Va bene, ritorniamo a noi con questo articolo che mi ha fatto veramente arrabbiare. Io non posso commentare, però ve ne parlo perché è accaduto ieri. È tornata la tradizionale follia della corsa con i tori a San Firmin. 3 incornati, 10 feriti in totale. Si è conclusa così la corsa ai tori, dura credo 8 giorni, non lo so. La corsa coi tori di San Firmin, una delle più pericolose dell'edizione 2026, nell'ultimo encierro a Pamplona, nella regione della Navarra, al nord della Spagna. Secondo il bollettino provvisorio diffuso dalla Croce Rossa, almeno 7 persone sono state trasferite in ospedale, riportando un'emorragia lungo il percorso delle stradine del centro storico all'altezza del municipio. Un secondo ha subito una lesione al torace nel tratto di Telefonica, mentre un terzo partecipante sarebbe stato infilzato da una cornata all'altezza di Estafeta. I tre sono stati ricoverati all'ospedale universitario di Navarra. Adesso sono in condizioni stabili, informano i servizi sanitari. Il resto dei partecipanti feriti sono stati soccorsi per traumi, tra i quali uno per una contusione cranica e altri per lesioni di vario grado. Allora, e qualcuno sui social, molti in realtà, non soltanto qualcuno, ha così commentato soltanto tre, no, vabbè, tre sono gravi in realtà, sì, ma altri 7 sono stati ricoverati. L'importante è che i tori stiano bene. No, i tori non stanno bene, vi spiego subito perché. I tori, subito dopo la corsa, questa folle corsa, vengono ammazzati tutti, perché vengono fatti entrare tutti i cori che partecipano alla corrida di Pamplona, vengono fatti entrare dentro l'arena, perché questa è una lunga tradizione. Nessuno dei tori di quelli che scendono per le strade di Pamplona è destinato a sopravvivere. Dopo 9 giorni, non sono 8, non sono 9 giorni di corse sfrenate per la città, i tori non hanno comunque scampo. Il loro destino è quello di essere condotti poi all'interno dell'arena per essere finiti e infilzati dai matador. Quindi, va bene, io non posso commentare, altrimenti il programma finisce qui. Vi lascio alla musica.

Ecco, ci tenevo a precisarlo perché magari potreste dire: ma cosa ci racconta la Rituccia? No, io vi faccio presente le notizie, quelle importanti, quelle vere. Cerco di farlo senza metterci magari del mio, senza polemizzare. Magari qualche volta qualche cosa mi scappa, lo ammetto, ne faccio un mea culpa, però il più delle volte cerco di non lasciarmi trascinare dalle opinioni personali. Per esempio, non ho opinioni su quello che è successo alla partita dei mondiali ieri sera tra Francia e Spagna. La Spagna batte la Francia per 2-0, un perentorio 2-0 infatti. Così la Francia viene battuta e la Spagna stacca il pass per la seconda finale mondiale della sua storia. Decisive le reti di Oyarzabal e Pedro Porro per la squadra di Luis de la Fuente, e sfiderà la vincente tra Inghilterra e Argentina, che sarà questa sera, e infatti poi di questo parleremo. Ragazzi, ieri 14 luglio la Francia aveva celebrato la rivoluzione e la sera la monarchia l'ha eliminata dal mondiale, ma io su questo non ho che farci. La storia a volte ha un senso dell'ironia straordinario. È così, mi dispiace un po' per Mbappé, anzi no, non mi dispiace, perché lui si era dimostrato molto così, molto privo di empatia con il suo collega l'altra volta, quando diceva che il calcio non ha sentimenti. Invece non è vero, il calcio ha molto sentimenti. Secondo me non si può giocare a calcio senza sentimenti. Comunque bisogna fare i complimenti alla Spagna. Subire solo un gol con le squadre forti che ha affrontato, abbiamo visto durante questo mondiale, è davvero pazzesco. Ci piace.

0: amici.
1: E mi hanno scritto Francia non pervenuta, qualcuno ha detto anche non è scesa in campo, io mi limito a riferire, ragazzi, non prendetevela con me. Va bene, c'è ancora spazio per un'altra notizia. Volevo spiegare che cos'è il freeze branding, questa nuova moda della generazione Z di cui si sta tanto sentendo parlare in questi giorni. Si chiama proprio così, freeze branding, freeze nel senso di gelato, no? Proprio così, negli ultimi mesi sta spopolando tra la generazione Z questa nuova e abbastanza discussa tecnica di tatuaggio, freeze branding, scelta da chi cerca un segno sulla pelle diverso dai classici inchiostri. Questa tecnica prende ispirazione da un metodo usato da decenni per marchiare gli animali. Sì, avete capito bene, in particolare cavalli e bovini, sfruttando il freddo al posto del fuoco. È una tecnica indolore, se non altro per questo io la apprezzo. Oggi però il marchio a freddo è stato riscoperto come forma di body art. Come funziona? Si usa l'azoto liquido per bruciare le cellule responsabili della pigmentazione, i melanociti, e lasciare così un segno bianco permanente sulla pelle. Per chi la prova, la considera meno dolorosa di quello che usiamo normalmente, no? Cioè il tatuaggio a caldo. Però guardate che non è priva di rischi. Vabbè, innanzitutto vi dico subito che funziona solamente se siete un po' se avete la pelle di un determinato colore. Se siete bianco mozzarella, per esempio, come la sottoscritta. Vabbè, adesso sono un po' abbronzata, quindi magari si noterebbe. Se siete bianco mozzarella non si vedrebbe nulla. Perciò, però in ogni caso non è priva di rischi. Innanzitutto, se eseguita in modo scorretto, infatti, questa procedura può penetrare negli strati più profondi della pelle, provocare ustioni gravi, cicatrici permanenti, aprire la porta a infezioni serie. A differenza dei tatuaggi classici, infatti, un marchio di questo tipo non si può rimuovere con il laser. E tra le complicazioni più pericolose c'è la cellulite. Sì, avete capito bene, la cellulite è un'infezione batterica acuta che colpisce i tessuti sottocutanei e, se non trattata, può diffondersi nel sangue o arrivare a intaccare cuore e ossa. Quindi, perché io non sto facendo, la pubblicità per il tatuaggio tradizionale? Assolutamente, non vi sto semplicemente spiegando. Nonostante tutto, sui social continuano a spuntare video di questi ragazzi che mostrano orgogliosi i loro segni bianchi, attratti dal fascino di una cicatrice come forma di stile. Eppure, prima di lasciarsi tentare, forse varrebbe la pena chiedersi: un tatuaggio tradizionale basta o non basta? Va bene, ragazzi, siamo arrivati praticamente al momento del break. Il radiogiornale ci sta aspettando, eccolo qui che mi fa segno: ti muovi, smettila di parlare, hai parlato anche troppo. Perciò io vi lascio al radiogiornale, alla pubblicità, e poi noi ci rivediamo subito dopo, qui sempre qui su Turin 104 con Turin Caffè, e poi ci lasceremo al solito alle ore 12. Rimanete qui.
2: Turin 104 Notizie.
3: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla Premier Giorgia Meloni. L'emendamento non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti nei conti, a spanne che si fanno nei campanelli e la caccia ai franchi tiratori che parte immediatamente mentre le opposizioni brindano e chiedono immediate dimissioni. Con una coda notturna notturna delle opposizioni che occupano l'aula e chiedono la sospensione dei lavori per il filmato dei vannacciani che filmano il loro voto segreto per evitare l'accusa di essere franchi tiratori, e mentre Roberto Giachetti viene espulso per aver sfidato la presidenza, puntano il dito contro il deputato di Futuro Nazionale Domenico Furgiuele, che in aula avrebbe pronunciato il nome di Hitler. Sicurezza, via libera in Consiglio dei Ministri al cosiddetto DDL antimaranza. Il servizio della redazione.
0: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
3: L'emergenza caldo si lega a quella degli incendi in Umbria. Potrebbero avere un'origine dolosa i roghi divampati all'interno del territorio del parco regionale del Monte Cucco. A quanto accertato, infatti, sarebbero partiti praticamente in contemporanea da due punti opposti della montagna, entrambi dai margini della stessa strada. I due incendi si sono sviluppati in zone particolarmente impervie e difficili da raggiungere via terra, localizzati nelle aree sovrastanti i comuni di Costa Ciaro e di Scheggia e Pascelupo. Venerdì scorso le fiamme avevano bruciato una trentina di ettari di pascolo e area boscata nella zona di Sigillo, un altro incendio boschivo anche nei giorni precedenti a Scheggia. Tra il pomeriggio e la serata di ieri, forti temporali con piogge intense, grandine e raffiche di vento hanno attraversato l'Alto Adige. Un albero di grandi dimensioni è caduto su un bus nel Meranese. Il mezzo è stato danneggiato, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per l'autista e i passeggeri. Lo sport, il calcio e la Spagna, la prima finalista dei mondiali 2026. Il servizio della redazione.
4: La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina.
3: Il CONI ha assegnato il collare d'oro al merito sportivo al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano su proposta della Commissione Benemerenze Sportive. Il collare d'oro al merito sportivo rappresenta la massima onorificenza dello sport italiano ed è conferito agli atleti italiani che conseguono risultati di particolare prestigio, ai dirigenti sportivi che abbiano onorato lo sport italiano, alle società sportive in attività con almeno 100 anni di storia alle spalle, i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale. L'assegnazione del collare d'oro al presidente Manfredi rappresenta un prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto alla guida della Federazione Italiana Pallavolo e per gli straordinari risultati ottenuti all'interno del movimento pallavolistico italiano negli ultimi anni. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
9: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Siamo ritornati in diretta qui su Turin 104, proprio con una canzone che a me è rimasta nel cuore da sempre, da quando l'ho ascoltata la prima volta. Drive, The Cars, questo gruppo americano, caratterizzata da questo testo malinconico, è una ballad synth pop del 1984, pensate quanto tempo, quanti anni sono passati, io non riesco a dimenticarla, eppure ero piccina, è diventato il singolo di maggiore successo del gruppo, raggiungendo il terzo posto nella classifica Billboard Hot 100 del 1984. Questo brano è, come posso descriverlo, una sequenza di domande retoriche poste a una persona cara con cui c'è ormai una rottura, un crollo emotivo, e questo ritornello proprio iconico, who's gonna drive you home tonight, chi ti accompagnerà a casa stanotte, esprime un senso di impotenza, riflette l'impossibilità di ricucire un rapporto d'amore ormai al capolinea, pur mantenendo questo profondo accompagnamento. E ho scoperto soltanto più tardi che il video di questo pezzo bellissimo, pazzesco, è diretto da Timothy Hutton. Sì, non lo sapevo. E infatti il videoclip mostra l'attore e insieme il regista, insieme a una modella d'alta moda all'epoca, anche compagna del leader della band, Rick Ocasek, Polina Poriskova, e racconta la storia di un'amicizia che resiste nonostante il peggioramento delle condizioni di salute mentali e fisiche di lei. Se avete la possibilità di guardare il video, oppure se lo avete visto attraverso il canale 87 del Gigitale Terrestre, ve ne sarete resi conto. Poi la canzone è passata alla storia anche per il suo uso mediatico umanitario, infatti lo stesso Bob Geldof utilizzò il pezzo in un commovente montaggio video dedicato alla drammatica carestia in Etiopia, trasmesso in Mondovisione nel 1985, infatti i Cars eseguirono il brano durante il colossale evento benefico del Live Aid.

mi gira la testa gira per questi 30 milioni di che, direte voi, di milioni di dollari. Uno scheletro completo di T-Rex è stato venduto ieri all'asta per circa 30 milioni, mamma mia, 30 milioni, non so neppure come si scrivono, 30 milioni di dollari. Uno degli scheletri di dinosauri più completi al mondo è stato battuto all'asta. La vendita si è svolta ieri pomeriggio, martedì 14 luglio alle 4, col caldo che faceva, da Sotheby's a New York per il dinosauro in questione, un Tyrannosaurus Rex vissuto circa 67 milioni di anni fa. Si stima un valore compreso tra i 20 e i 30 milioni di dollari, infatti 30 milioni. Ma il prezzo è salito. La vendita record mette in allarme comunque la comunità scientifica, che denuncia il pericolo di una grossa perdita per la scienza. E perché? Perché sì, ragazzi, perché chi l'ha comprato, che cosa ci farà? Se lo terrà in cassaforte, se lo metterà in salotto, non lo so. Si tratta comunque del terzo T-Rex più completo al mondo e per gli esperti dovrebbe essere custodito in un museo, dove può essere studiato ed esposto al pubblico, piuttosto che diventare proprietà di un privato. Invece no, questo scheletro è stato battuto all'asta a New York, insomma è diventato di un privato. La vendita record ha messo appunto in allarme la comunità scientifica, che denuncia il pericolo di una grossa perdita per la scienza. Il T-Rex per gli esperti doveva essere custodito in un museo, piuttosto che diventare, appunto, come dicevo prima, proprietà di un privato. Il T-Rex è stato scoperto nel 2021 in un ranch della contea di Harding, nel Sud Dakota. Le misure impressionanti di Gus, sì, si chiama Gus, ha un nome, ne fanno uno degli esemplari più grandi mai ritrovati. Pensate, 1,5 metri di lunghezza, 3,8 metri di altezza e un cranio di 137 centimetri. Per me è un... Vabbè, io non dovrei commentare, perché ho detto prima che dovrei lasciare da parte le opinioni personali, però non lo so, secondo me non è giusto che queste cose vadano in mano a collezionisti facoltosi piuttosto che alla comunità, dove tutti quanti dovrebbero poterne usufruire. Comunque, non vedo l'ora di metterlo nel bagno della camera di mio nipote, che lo potrà usare come scivolo in soggiorno. Basta, non parlo più. Comunque ce n'è stato un altro, si chiamava Apex, sempre questi nomi molto particolari, e fu venduto a 44 milioni, il più completo in proporzione. Contando 127.000 generazioni di dinosauri, solo uno ogni 80 milioni risulta completo al 90%, insomma, pochi, veramente pochi. E va bene, staremo a vedere che cosa ci faranno con Gus.

stavo notando che in questo video, in Losing My Religion, Michael Stipe aveva ancora tutti i capelli. Che cattiveria, mamma mia. Comunque adesso, dopo lo scioglimento del gruppo, dei REM, lui si dedica non soltanto alla carriera solista, infatti sta ultimando il suo album da solista, ma a una cosa che gli è sempre piaciuta fare nella vita, ovvero dipingere. Lui l'ha sempre detto, in realtà, dipingere, fotografare, e quindi sì, sta facendo quello che gli piace fare e che lo rilassa. Va bene, detto questo, io vi anticipo che stiamo per andare in break, l'ultimo della giornata, qui su Turin Caffè, e quindi vi dico che ci ritroveremo subito dopo. Rimanete qui con noi su Turin 104.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration e consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
0: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Che presenza scenica, ragazzi! You spin me round like a record, baby round. Tu mi fai girare in tondo, tutto in tondo, e io voglio il tuo amore. Dead or Alive. Dead or Alive è veramente una presenza scenica fortissima, anche un testo che per allora era forte, è forte anche adesso. In realtà forse è più forte adesso che allora, perché sto notando, fateci il caso anche voi, che stiamo un pochino diventando, non lo so, molto moralisti per quel che riguarda almeno i testi delle canzoni. E sapete chi è che sta girando tutto in tondo, tondo tondo? Holland, che è rientrato dai mondiali e subito dopo è andato in Sicilia per fare da modello a Dolce & Gabbana. Ma andiamo con ordine. Holland è rientrato dai mondiali e, visto che non ha avuto il trofeo, il meritato trofeo per la Norvegia, che è stata eliminata ai quarti dall'Inghilterra con un 2-1 condito da polemiche, lo sappiamo bene, e con dal giallo del pareggio di Bellingham per il pallone che avrebbe colpito il cavo della Spider-Cam durante il rinvio del portiere norvegese, che poi ha dato il via all'azione. Insomma, che cosa ha fatto? Ha pensato bene di procurarsi un altro trofeo. Ha deciso di non tornare a casa a mani vuote. Bene sì, allora, visto che gli stivali texani, il cappello da cowboy, le giacche da hockey, il cappellino di Harvard comprato a Dallas non gli bastavano, il centravanti ha pensato bene di portarsi a casa un souvenir decisamente strano, che io non me lo sarei preso, neanche regalato, figurarsi poi a quel prezzo. Sì, molto molto strano, un procione impagliato intento a bere tequila. Avete capito bene, il tassidermico compagno di viaggio è sbarcato a Oslo sotto il braccio del calciatore, che poi ha subito immortalato il commento sui social con la didascalia, leggo testuali parole: mi ha seguito fino a casa. Sì, dopo aver già presentato su Snapchat la sua nuova mascotte insieme a due scoiattoli che bevono birra, ribattezzandoli affettuosamente vecchietti. Mamma mia, che impressione. Il prezioso cimelio arriva dritto dal celeberrimo Wild Bill Western Store di Dallas, dove era in vendita sul sito per la modica cifra di $750. Scommettiamo che adesso andrà esaurito in un lampo proprio perché l'ha comprato lui? Sicuro, ragazzi, sicuro. È proprio perché è texano. Nella storia di Instagram il gigantesco attaccante ha anche lanciato un sondaggio sul nome da dargli. Tex è una delle prime opzioni, insieme a Cowboy, Ranger oppure Row, che vorrebbe dire sia remata, come nel caso dell'ormai celebre Viking Row, quella che siamo stati abituati a vedere per tutto questo tempo, no? E che è stata fatta anche nel Parlamento norvegese, come l'hanno fatta bene, molto sincronizzati, devo dire. E sia, come spiega Holland stesso, Raccoon on Wheels, cioè ovvero procione su ruote. Mamma mia. Comunque, qualcuno dice, non io che non voglio alimentare polemiche, l'ho già spiegato, eccetera, eccetera, che era davvero evitabile, il procione impagliato era davvero evitabile, che è stata una caduta di stile. Comunque, subito dopo Holland è volato in Sicilia, dove ha fatto da modello per l'ultima sfilata di Dolce & Gabbana, e come modello devo dire, gli riesce abbastanza bene. Voi che dite?

Ragazzi, sono le 11:47, questa è l'ultima notizia, credo, che sto per darvi per oggi, e parleremo dell'ultima semifinale, ovvero Argentina-Inghilterra. Vi spiegherò perché questa non sarà una semifinale come tutte le altre. Beh, immagino che già lo sappiate, questa sarà una semifinale veramente roente. Non sarà la rivincita della guerra delle Malvinas. Che cosa sono le Malvinas? Sono le isole Falkland. Sarà però la rivincita dei quarti di finale di Messico 1986? Sarà la battaglia dell'Azteca, la mano de Dios, che poi era la mano di Maradona, e ve lo ricorderete molto bene, il gol più straordinario della storia del calcio. Certo, Messi ha segnato dopo slalom ancora più inebrianti, però non all'Inghilterra. Dicevano chi non salta inglese, cantavano gli argentini a Miami alla fine della sofferta vittoria con la Svizzera. E poi gli incias, i tifosi, lo fanno d'abitudine, anche se non devono giocare contro l'Inghilterra. Figuratevi oggi che cosa succederà in questa semifinale ad Atlanta. Le Malvinas sono un'ossessione per gli incias, per i calciatori, per l'intero paese. Non a caso sono citate sia in Muchachos, la canzone che accompagnò la vittoria al mondiale in Qatar, sia in La Quarta Estrella, l'inno con cui gli argentini sono arrivati qui in America alla sfida fatale. Le Malvinas sono il grande torto subito. Non è inutile però ricordare che quella guerra fece cadere un regime sanguinario che gettava i dissidenti dagli aerei e addestrava i cani ad azzannare i prigionieri. E poi, del resto, i regimi cadono quando perdono le guerre. È accaduto a tutti, a Mussolini, a Hitler, ai colonnelli greci sconfitti dai turchi a Cipro. E beh, sarà veramente una partita che forse non è tanto soltanto partita. Ricordavo prima che le isole Falkland sono intenzionalmente note come Malvinas. Vengono comunemente utilizzate a seconda del contesto storico e geografico da chi le nomina. E voglio anche ricordare che cos'era la partita della mano de Dios, il quarto di finale dei mondiali di calcio Messico 1986 tra Argentina e Inghilterra, giocato il 22 giugno 1986. Appunto, l'incontro terminò 2-1 grazie a due leggendari gol di Diego Armando Maradona, il primo segnato irregolarmente di mano, e lui lo fece apposta e lo sapeva di averlo fatto apposta, ma l'arbitro gliela diede buona, ancora nessuno sa perché, e il secondo, il celebre gol del secolo.

E invece faccio in tempo a darvi un'ultimissima notizia anche per oggi. Si tratta di Marilyn Manson, che fa esplodere la Fiera del Levante. Quasi 10.000 persone hanno affollato infatti la Fiera del Levante di Bari per il concerto di Marilyn Manson, tra gli appuntamenti più attesi dell'estate 2026, Made in Puglia. L'artista statunitense per la prima volta nel Tacco d'Italia ha portato sul palco di Bari, per l'unica tappa al Sud Italia del suo tour, uno spettacolo intenso e senza soste, confermando il forte legame con il suo pubblico, accorso da tutta la Puglia, ma non soltanto da tutta la Puglia, credetemi, per vederlo in live. Lui veramente si è ripreso alla stragrande, ha perso peso, è ritornato in forma, la voce è eccezionale. E per tutta la durata dello show il reverendo non si è risparmiato, alternando i brani storici del suo repertorio a quelli più recenti e chiamando più volte a raccolta quello che ha definito il suo popolo della notte, coinvolgendo la platea in un continuo scambio d'energia. E volevo raccontarvi quello che è successo a Ferrara. Voi lo sapete, ve l'avevo già raccontato qualche puntata fa, che di solito quelli che cantano al Ferrara Summer Fest vengono alloggiati nel convento delle suore che dà sulla piazza dove si tengono i concerti. Nel suo caso invece è stata revocata questa cosa, perché a quanto pare il pensiero delle religiose si discosta molto dal pensiero di Marilyn Manson. E quindi lui che cosa ha fatto? Sapete che ci sono le ragazze, le hostess, che distribuiscono all'ingresso le bottigliette d'acqua, perché a Ferrara fa molto caldo in questo periodo, e lui che cosa ha fatto? Le ha fatte vestire da suora. Detto questo, io vi lascio con un pezzo e ci salutiamo subito dopo.

Ragazzi, pochi secondi per salutarvi perché il tempo a mia disposizione è veramente terminato, quindi io vi lascio in compagnia del break delle 12 e del radiogiornale. Noi ci vediamo domani mattina, ci vediamo e ci sentiamo domani mattina sempre alle ore 10, dalle ore 10 alle ore 12 con Turin Caffè. Un abbraccio da Rituccia Nocera. A domani, ciao!

0: 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla Premier Giorgia Meloni. L'emendamento non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti nei conti, a spanne che si fanno nei campanelli e la caccia ai franchi tiratori che parte immediatamente mentre le opposizioni brindano e chiedono immediate dimissioni. Con una coda notturna delle opposizioni che occupano l'aula e chiedono la sospensione dei lavori per il filmato dei vannacciani che filmano il loro voto segreto per evitare l'accusa di essere franchi tiratori, e mentre Roberto Giachetti viene espulso per aver sfidato la presidenza, puntano il dito contro il deputato di Futuro Nazionale Domenico Furgiuele che in aula avrebbe pronunciato il nome di Hitler. Sicurezza, via libera in Consiglio dei Ministri al cosiddetto DDL antimaranza. Il servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
1: L'emergenza caldo si lega a quella degli incendi in Umbria. Potrebbero avere un'origine dolosa i roghi divampati all'interno del territorio del parco regionale del Monte Cucco. A quanto accertato, infatti, sarebbero partiti praticamente in contemporanea da due punti opposti della montagna, entrambi dai margini della stessa strada. I due incendi si sono sviluppati in zone particolarmente impervie e difficili da raggiungere via terra, localizzati nelle aree sovrastanti comuni di Costacciaro e di Scheggia e Pascelupo. Venerdì scorso le fiamme avevano bruciato una trentina di ettari di pascolo e area boscata nella zona di Sigillo, un altro incendio boschivo anche nei giorni precedenti a Scheggia. Tra il pomeriggio e la serata di ieri, forti temporali con piogge intense, grandine e raffiche di vento hanno attraversato l'Alto Adige. Un albero di grandi dimensioni è caduto su un bus nel Meranese. Il mezzo è stato danneggiato, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per l'autista e i passeggeri. Lo sport, il calcio e la Spagna, la prima finalista dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
3: La Spagna sorprende la Francia e conquista la finale dei mondiali. La nazionale iberica batte 2-0 i favoritissimi Blues con una rete per tempo e torna a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Questa sera alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina.
1: Il CONI ha assegnato il collare d'oro al merito sportivo al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano su proposta della Commissione Benemerenze Sportive. Il collare d'oro al merito sportivo rappresenta la massima onorificenza dello sport italiano ed è conferito agli atleti italiani che conseguono risultati di particolare prestigio, ai dirigenti sportivi che abbiano onorato lo sport italiano, alle società sportive in attività con almeno 100 anni di storia alle spalle, i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale. L'assegnazione del collare d'oro al presidente Manfredi rappresenta un prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto alla guida della Federazione Italiana Pallavolo e per gli straordinari risultati ottenuti all'interno del movimento pallavolistico italiano negli ultimi anni. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
3: Touring 104. Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati da Paolo Sergio e dalla redazione. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre, così come i cugini, è stato disposto il carcere a vita. Nei loro confronti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione dei futili motivi, condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio. E questa la decisione della Cassazione che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane assassinata per essersi opposta ad un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. A quasi 8 anni di distanza dalla tragedia del Ponte Morandi, era il 14 agosto 2018, e alla vigilia della sentenza, al termine di un processo lungo 284 udienze, arriva a sorpresa una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, che crollando provocò la morte di 43 persone. A firmare la missiva è Arrigo Gian, amministratore delegato della società in carica dallo scorso anno, che tiene a sottolineare quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. C'è aria di resa dei conti nella maggioranza dopo che il governo è stato battuto ieri alla Camera su un emendamento relativo alle preferenze in legge elettorale voluto dalla premier Giorgia Meloni. L'emendamento non è passato per un solo voto, almeno una trentina quelli mancanti nei conti a spanne che si fanno nei campanelli, e la caccia ai franchi tiratori che parte immediatamente mentre le opposizioni brindano e chiedono immediate dimissioni. Sicurezza, via libera in Consiglio dei Ministri, la cosiddetto DDL anti-Maranza, il servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sicurezza che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
1: Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane, ed è proprio Hormuz ad essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano ha inoltre reso noto di aver distrutto diverse strutture della quinta flotta americana in Bahrain. Voltiamo pagina in chiusura. L'adozione dell'intelligenza artificiale per le imprese non rappresenta solo una leva sperimentale, ma un'infrastruttura di trasformazione organizzativa. È quanto evidenziato all'interno del nuovo rapporto di Aspen, realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo, in cui emerge come l'intelligenza artificiale svolga già un ruolo determinante in numerose organizzazioni. A fronte di un campione di 34 aziende selezionate dall'indagine, oltre la metà, il 56%, registra un aumento della produttività, mentre il 32% nota un miglioramento delle capacità decisionali. Quasi il 30% delle aziende segnala però impatti ancora limitati, soprattutto a causa del nodo delle competenze. L'elemento principale di ritardo resta la governance. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: During 104 notizie.
1: Maxi operazione antimafia all'Alba a Reggio Calabria. Oltre 500 tra poliziotti e carabinieri hanno eseguito 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere e 6 domiciliari, su disposizione del GIP e su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, riciclaggio, rapina, detenzioni di armi e altri reati aggravati dall'agevolazione dell'andrangheta. Secondo gli investigatori, l'inchiesta ha consentito di ricostruire gli assetti delle principali cosche reggine, facendo emergere una struttura federata tra i clan De Stefano, Tegano, Condello e Lo Giudice. L'operazione rappresenta uno dei più importanti interventi contro la criminalità organizzata condotti negli ultimi mesi sul territorio reggino. Lo sfruttamento del lavoro e il contrasto al caporalato sono stati al centro della visita della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro e la sicurezza nella provincia di Reggio Calabria. Dopo una serie di audizioni istituzionali nel capoluogo, la delegazione si è recata nella piana di Gioia Tauro, con sopralluoghi a Taurianova, Rosarno e San Ferdinando, dove è stata visitata anche la tendopoli che ospita molti lavoratori stagionali. La senatrice reggina Tilde Minasi ha ribadito l'impegno della Commissione nel rafforzare i controlli contro il lavoro nero e lo sfruttamento a tutela dei lavoratori e delle imprese che operano nel rispetto della legalità. È preoccupante il quadro tracciato da Goletta Verde di Legambiente sulla qualità delle acque calabresi. Secondo il monitoraggio 2026, il 62% dei punti analizzati presenta livelli di contaminazione microbiologica oltre i limiti di legge. In provincia di Reggio Calabria sono risultati fuori norma tutti e 7 i punti monitorato, tra foci di fiumi, torrenti e scarichi a mare. Per denunciare la situazione, gli attivisti hanno esposto lo striscione "Che vergogna" alla foce del torrente Annunziata, chiedendo interventi urgenti per migliorare il sistema di depurazione e tutelare il mare calabrese.
2: Lo sport.
3: Qualche giorno fa lo avevamo detto, continuare a indicare i possibili dati per l'annunciata conferenza stampa di presentazione della nuova regina alla presenza di Claudio Lotito diventa inutile esercizio. Dalla closing sono ormai trascorse diverse settimane e secondo quanto raccolto anche questa potrebbe concludersi senza la comunicazione dell'atteso appuntamento. Il presidente della Lazio, tra impegni personali e l'invito ricevuto a seguire da vicino la fase finale del campionato mondiale, dovrebbe rinviare ancora il viaggio a Reggio Calabria. La presenza di Lotito rappresenta certamente un momento importante, sarà l'occasione per presentare il nuovo progetto amaranto, chiarire ambizioni e obiettivi e illustrare le prospettive future della società. Il rinvio della conferenza però non impedisce a nostro avviso il club di ufficializzare le operazioni già definite, a partire dal direttore sportivo, dall'allenatore, probabilmente anche dai primi calciatori scelti per costruire il nuovo organico. Rimane poi il nodo del ritiro precampionato. Alla metà di luglio non sono state ancora comunicate date e sede. Circolano alcune ipotesi sulle possibili località, ma al momento non esiste alcuna indicazione ufficiale. Tra i tifosi cresce la stanchezza per un silenzio che si prolunga e per un'attesa diventata ormai interminabile. Sul fronte mercato si era parlato di Alma, il quale sembra però molto vicino alla Nissa. Rimangono in ballo i nomi di Rotulo e Michele Guida. Nelle ultime ore è venuto fuori anche un sondaggio per Sushi, anche se il difensore ha rinnovato per un'altra stagione con la Scafatese, con pagine promosse in Serie C.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Touring 104, Smash It's Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. L'emergenza caldo in apertura verso il picco della terza ondata, record in arrivo anche temporali il servizio della redazione.
2: Aumentano caldo e afa sull'Italia. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi e dai 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: Tra il pomeriggio e la serata di ieri, forti temporali con piogge intense, grandinate, raffiche di vento hanno attraversato l'Alto Adige. Un albero di grandi dimensioni è caduto su un bus nel Meranese. Il mezzo è stato danneggiato, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per l'autista e i passeggeri. Legge elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni, il servizio della redazione.
3: I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
1: Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL sicurezza. Nel disegno di legge nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno. A Gibilterra si fa la storia, cade l'ultimo muro con la Spagna. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares, che ha annunciato la firma formale a Bruxelles dopo il via libera all'intesa tra l'Unione Europea e il Regno Unito sullo status post-Brexit di Gibilterra. L'accordo porta all'eliminazione dell'ultimo confine terrestre tra il territorio iberico e la rocca, che resisteva da quando la Spagna cedette il territorio alla Gran Bretagna nel 1713. Di nuovo in Italia con la cronaca, minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla finalità di discriminazione e odio religioso, con questa accusa che il trapper Sacchi è stato raggiunto dall'avviso di chiusura delle indagini per un'aggressione subita il 1 marzo scorso da due ragazzi argentini di fede ebraica arrivati a Milano per frequentare un seminario su insegnamenti e tradizioni della loro religione. La notizia è riportata da diversi quotidiani. Operazione antidroga nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino, dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno sottratto alla disponibilità dei detenuti circa 500 grammi di sostanze stupefacenti. Lo rende noto l'USPP, l'Unione Sindacale Polizia Penitenziaria, con una nota del delegato regionale Maurizio Repola. Il sequestro è avvenuto durante una serie di controlli. Ancora una volta i nostri agenti dimostrano grande professionalità e attenzione, dichiara Repola. Circa 500 grammi di droga in meno nelle strade dentro il carcere. Voltiamo pagina. In chiusura, salgono ancora i prezzi dei carburanti sulla scia delle tensioni in Medio Oriente, con il gasolio che sfonda di nuovo la soglia di 2 euro al litro. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,897 euro al litro, 1,884 euro al litro il prezzo di ieri per la benzina e 2,017 euro al litro per il gasolio, 1,996 euro per il prezzo ieri. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,986 euro al litro per la benzina e 2,086 euro al litro per il gasolio. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
7: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
8: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 per 30 più trasmessi su Touring 104.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del video

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Arfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Maxi operazione antimafia all'alba a Reggio Calabria. Oltre 500 tra poliziotti e carabinieri hanno eseguito 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere e 6 domiciliari, su disposizione del GIP e su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, riciclaggio, rapina, detenzioni di armi e altri reati aggravati dall'agevolazione dell'andrangheta. Secondo gli investigatori, l'inchiesta ha consentito di ricostruire gli assetti delle principali cosche reggine, facendo emergere una struttura federata tra i clan De Stefano, Tegano, Condello e Lo Giudice. L'operazione rappresenta uno dei più importanti interventi contro la criminalità organizzata condotti negli ultimi mesi sul territorio reggino. Lo sfruttamento del lavoro e il contrasto al caporalato sono stati al centro della visita della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro e la sicurezza nella provincia di Reggio Calabria. Dopo una serie di audizioni istituzionali nel capoluogo, la delegazione si è recata nella piana di Gioia Tauro, con sopralluoghi a Taurianova, Rosarno e San Ferdinando, dove è stata visitata anche la tendopoli che ospita molti lavoratori stagionali. La senatrice reggina Tilde Minasi ha ribadito l'impegno della Commissione nel rafforzare i controlli contro il lavoro nero e lo sfruttamento a tutela dei lavoratori e delle imprese che operano nel rispetto della legalità. È preoccupante il quadro tracciato da Goletta Verde di Legambiente sulla qualità delle acque calabresi. Secondo il monitoraggio 2026, il 62% dei punti analizzati presenta livelli di contaminazione microbiologica oltre i limiti di legge. In provincia di Reggio Calabria sono risultati fuori norma tutti e 7 i punti monitorato, tra foci di fiumi, torrenti e scarichi a mare. Per denunciare la situazione, gli attivisti hanno esposto lo striscione "Che vergogna" alla foce del torrente Annunziata, chiedendo interventi urgenti per migliorare il sistema di depurazione e tutelare il mare calabrese.
2: Lo sport.
3: Qualche giorno fa lo avevamo detto, continuare a indicare i possibili dati per l'annunciata conferenza stampa di presentazione della nuova regina alla presenza di Claudio Lotito diventa inutile esercizio. Dalla closing sono ormai trascorse diverse settimane e secondo quanto raccolto anche questa potrebbe concludersi senza la comunicazione dell'atteso appuntamento. Il presidente della Lazio, tra impegni personali e l'invito ricevuto a seguire da vicino la fase finale del campionato mondiale, dovrebbe rinviare ancora il viaggio a Reggio Calabria. La presenza di Lotito rappresenta certamente un momento importante, sarà l'occasione per presentare il nuovo progetto Amaranto, chiarire ambizioni e obiettivi e illustrare le prospettive future della società. Il rinvio della conferenza però non impedisce a nostro avviso il club di ufficializzare le operazioni già definite, a partire dal direttore sportivo, dall'allenatore, probabilmente anche dai primi calciatori scelti per costruire il nuovo organico. Rimane poi il nodo del ritiro precampionato. Alla metà di luglio non sono state ancora comunicate date e sede. Circolano alcune ipotesi sulle possibili località, ma al momento non esiste alcuna indicazione ufficiale. Tra i tifosi cresce la stanchezza per un silenzio che si prolunga e per un'attesa diventata ormai interminabile. Sul fronte mercato si era parlato di Alma, il quale sembra però molto vicino alla Nissa. Rimangono in ballo i nomi di Rotulo e Michele Guida. Nelle ultime ore è venuto fuori anche un sondaggio per Sush, anche se il difensore ha rinnovato per un'altra stagione con la Scafatese, con pagine promosse in Serie C.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Smash It Memories, un super classico, ora.

0: questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi.
1: Su Turin 104.

Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. 104. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Turin 104. Smash Hits.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

0: Buona Estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. L'emergenza caldo in apertura verso il picco della terza ondata, record in arrivo anche temporali il servizio della redazione.
2: Aumentano caldo e afa sull'Italia. In alcune località della Sardegna sono già stati sfiorati ieri 40 gradi. Il culmine della terza ondata di calore è previsto tra domani e venerdì. Le città con il bollino rosso passeranno dalle 7 di oggi e dai 15 dei prossimi giorni. Sono però attesi anche temporali. Per oggi è stata diramata un'allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto.
1: Tra il pomeriggio e la serata di ieri, forti temporali con piogge intense, grandinate, raffiche di vento hanno attraversato l'Alto Adige. Un albero di grandi dimensioni è caduto su un bus nel Meranese. Il mezzo è stato danneggiato, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per l'autista e i passeggeri. Legge elettorale, governo battuto per un voto a scrutinio segreto, esultano le opposizioni, il servizio della redazione.
3: I franchi tiratori affossano l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Nonostante il voto favorevole annunciato ieri mattina da Lega e Forza Italia, il testo sul quale Giorgia Meloni aveva messo la faccia non supera lo scrutinio segreto alla Camera. La maggioranza viene battuta per un solo voto. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni del governo. Avete fallito, andate a casa, dicono.
1: Ieri intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL sicurezza. Nel disegno di legge nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell'Interno. A Gibilterra si fa la storia, cade l'ultimo muro con la Spagna. Ad annunciarlo è stato il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares, che ha annunciato la firma formale a Bruxelles dopo il via libera all'intesa tra l'Unione Europea e il Regno Unito sullo status post-Brexit di Gibilterra. L'accordo porta all'eliminazione dell'ultimo confine terrestre tra il territorio iberico e la rocca, che resisteva da quando la Spagna cedette il territorio alla Gran Bretagna nel 1713. Sicurezza, via libera in Consiglio dei Ministri, il cosiddetto DDL anti-maranza, e il servizio della redazione.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sicurezza, che introduce una stretta contro la violenza delle bande giovanili. Il fermo preventivo potrà essere applicato anche ai minorenni nei luoghi della movida. Previsto inoltre il divieto di aggregazione per contrastare i gruppi violenti. Per i danneggiamenti commessi in gruppo sono previste pene fino a 5 anni di carcere, multe fino a 15.000 euro. Il provvedimento introduce anche la possibilità dell'arresto differito.
1: Dall'estero si è concluso nella notte un nuovo ciclo di raid americani in Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito decine di obiettivi militari nei pressi dello stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane. Ed è proprio Hormuz ad essere al centro della dichiarazione arrivata dai Pasdaran, che hanno annunciato che lo stretto rimarrà chiuso fino alla fine degli atti di aggressione statunitensi. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano ha inoltre reso noto di aver distrutto diverse strutture della quinta flotta americana in Bahrain. Voltiamo pagina in chiusura. L'adozione dell'intelligenza artificiale per le imprese non rappresenta solo una leva sperimentale, ma un'infrastruttura di trasformazione organizzativa. È quanto evidenziato all'interno del nuovo rapporto di Aspen, realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo, in cui emerge come l'intelligenza artificiale svolga già un ruolo determinante in numerose organizzazioni. A fronte di un campione di 34 aziende selezionate dall'indagine, oltre la metà, il 56%, registra un aumento della produttività, mentre il 32% nota un miglioramento delle capacità decisionali. Quasi il 30% delle aziende segnala però impatti ancora limitati, soprattutto a causa del nodo delle competenze. L'elemento principale di ritardo resta la governance. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: C'è un solo tipo di successo. Quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Questa è Touring 104.
9: Benvenuti!

Nick mi ha detto che è pronto. Ciao Nick, un saluto in super regia, tutti i monitor davanti, con un tastierino magico che quando dico vai lui fa partire la canzone. Mercoledì 15 luglio, in diretta anche oggi, Casa Lopessi su radio e video touring, perché siamo la stessa cosa adesso.

Tropical on Time, baby. No, sto provando dei termini nuovi perché domani sapete che c'è la festa a Cannavò, Reggio Calabria, bellissimo, borgo incredibile. Domani dopo Gennaro Calabrese ci sarò io, però ovviamente oltre ai miei dischi della famosa Intergerry, una valigetta paura, ogni tanto parlo anche al microfono, però un po', poche volte, però devo utilizzare i termini nuovi, quindi sono, mi sto facendo aiutare da Niki, da Gustavo Pesciolino Blavo, ho detto trovate dei termini, domani tipo macho

È un bel po' che non mandavamo Mace Salm con la pesce. Bello, bello sul serio. Oh, siamo in diretta, buona estate ovunque voi siate, grazie per aver scelto anche oggi la nostra radio. Il programma di mattina andiamo abbastanza bene. 10:30 c'è la nostra Rita. E poi la programmazione classica della radio. Con tanta informazione ogni ora, ma se vi sfugge qualche notizia, la volete cercare, basta andare sul sito turin104.it. Brava la nostra redazione, molto brava.

0: Per fortuna che Nicola ha acceso il microfono, perché non senti un rumore da discoteca. Era Sunberg, My Body Isn't Ready. Questa è casa presi, vero?
1: My

0: dovevo dire mano sul cuore perché ci sta tutto. La nuova canzone di Teddy Swims, Break Up in Reverse, questo è il titolo.
1: Hey, yo, big wave.
0: Ma ricordate questa? Qualche estate fa.
1: Small

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

canzoni più passate in assoluto da noi, Radio Touring Italiana, Flamenco Paranoia di lui, Samurai Jay. Va bene, due ore intense per tutto luglio, confermato Castle Pezzi, poi ovviamente ci saremo anche ad agosto, però ho visto delle date meravigliose che faremo con il nostro nuovo Walking Radio. Intanto domani sarò a Canavò, dopo Gennaro Calabrese, metterò dei dischi. Come on!

Kids. Na na na. Brava Mick con Beautiful. Sapete che Casalo Presti ha questa particolarità, chi ci segue da tanti anni, ma chi ci segue da pochi giorni magari è giusto ricordare che dalle 2, dalle 5 alle 7, tra le tante canzoni comunque che riempiono il palinsesto musicale, che è un termine incredibile di radio touring, cioè di quelle che sentite anche durante la giornata nei vari programmi, noi ci divertiamo a mettere le canzoni in anteprima, come questo che ci ha suggerito Vittoria, che sarà domani con Eugenio. Si chiama Steve Lassie. Ascoltatela bene. Novità, canzone The Feeling.

ero con Nick, ho detto, ma adesso dopo fulminarci che passiamo? No, guardati un attimo, tipo pistoleri, no? Sai, film western, degli duelli. Lui ha capito subito dove va a passare

avevo lasciato il microfono acceso, però per fortuna stavo chiacchierando con nessuno, cioè non stavo chiacchierando con nessuno. Però si sentivo tutti i discorsi. Però mi avrebbe avvertito la super regia dall'altra parte, mi avrebbe avvisato. 9 minuti alle 18, anche oggi siamo in diretta su Radio Touring 104, anche sul canale Digitale

0: Touring 104 Notizie.
1: Maxi operazione antimafia all'Alba, a Reggio Calabria. Oltre 500 tra poliziotti e carabinieri hanno eseguito 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere e 6 domiciliari, su disposizione del GIP e su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, riciclaggio, rapina, detenzioni di armi e altri reati aggravati dall'agevolazione dell'andrangheta. Secondo gli investigatori, l'inchiesta ha consentito di ricostruire gli assetti delle principali cosche reggine, facendo emergere una struttura federata tra i clan De Stefano, Tegano, Condello e Lo Giudice. L'operazione rappresenta uno dei più importanti interventi contro la criminalità organizzata condotti negli ultimi mesi sul territorio reggino. Lo sfruttamento del lavoro e il contrasto al caporalato sono stati al centro della visita della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro e la sicurezza nella provincia di Reggio Calabria. Dopo una serie di audizioni istituzionali nel capoluogo, la delegazione si è recata nella piana di Gioia Tauro, con sopralluoghi a Taurianova, Rosarno e San Ferdinando, dove è stata visitata anche la tendopoli che ospita molti lavoratori stagionali. La senatrice reggina Tilde Minasi ha ribadito l'impegno della Commissione nel rafforzare i controlli contro il lavoro nero e lo sfruttamento a tutela dei lavoratori e delle imprese che operano nel rispetto della legalità. È preoccupante il quadro tracciato da Goletta Verde di Legambiente sulla qualità delle acque calabresi. Secondo il monitoraggio 2026, il 62% dei punti analizzati presenta livelli di contaminazione microbiologica oltre i limiti di legge. In provincia di Reggio Calabria sono risultati fuori norma tutti e 7 i punti monitorato, tra foci di fiumi, torrenti e scarichi a mare. Per denunciare la situazione, gli attivisti hanno esposto lo striscione "Che vergogna" alla foce del torrente Annunziata, chiedendo interventi urgenti per migliorare il sistema di depurazione e tutelare il mare calabrese.
2: Lo sport.
3: Qualche giorno fa lo avevamo detto, continuare a indicare i possibili dati per l'annunciata conferenza stampa di presentazione della nuova regina alla presenza di Claudio Lotito diventa inutile esercizio. Dalla closing sono ormai trascorse diverse settimane e secondo quanto raccolto anche questa potrebbe concludersi senza la comunicazione dell'atteso appuntamento. Il presidente della Lazio, tra impegni personali e l'invito ricevuto a seguire da vicino la fase finale del campionato mondiale, dovrebbe rinviare ancora il viaggio a Reggio Calabria. La presenza di Lotito rappresenta certamente un momento importante, sarà l'occasione per presentare il nuovo progetto amaranto, chiarire ambizioni e obiettivi e illustrare le prospettive future della società. Il rinvio della conferenza però non impedisce a nostro avviso il club di ufficializzare le operazioni già definite, a partire dal direttore sportivo, dall'allenatore, probabilmente anche dai primi calciatori scelti per costruire il nuovo organico. Rimane poi il nodo del ritiro precampionato. Alla metà di luglio non sono state ancora comunicate date e sede. Circolano alcune ipotesi sulle possibili località, ma al momento non esiste alcuna indicazione ufficiale. Tra i tifosi cresce la stanchezza per un silenzio che si prolunga e per un'attesa diventata ormai interminabile. Sul fronte mercato si era parlato di Alma, il quale sembra però molto vicino alla Nissa. Rimangono in ballo i nomi di Rotulo e Michele Guida. Nelle ultime ore è venuto fuori anche un sondaggio per Sushi, anche se il difensore ha rinnovato per un'altra stagione con la Scafatese, con pagine promosse in Serie C.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious, baby!
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

da passare dietro lo stomacone bellissimo di Radio Tour in 104 con tante canzoni, con molti di voi che incontro sempre, sia con Walking Radio, dalla radio, quando facciamo le dirette in esterno, che alle feste, bello, bello, bello. Ragazzi, questa è Casa Lopresti, ultima ora.

come c'è scritto, ma non c'è una pronuncia particolare. Era Magnetic 18 e 13, estate belle, bellissima, come tutte le estati sono belle. Feste, musica, qualsiasi ora del giorno, bagni, materassino. Cioè io sono fissato con il materassino, ma onestamente non salgo su un materassino al mare da non so quanti mila anni, quindi. Però quest'anno lo farò, dai. I Lost Frequencies, vero? Vediamo però un video di una performance di qualche anno fa. Però la canzone è nuova.

Che poi Jade è bellissimo questo singolo, poi c'è la chitarrina finale, qua è Stardust, questa music bella eccetera eccetera, la riconosco, ha campionato, si può, un pezzettino si può, eh.

I love you baby. Che bella la canzone di lei. Alcune volte sei in diretta e ti dimentichi il titolo di canzoni che senti veramente 15 volte al giorno. Gaia, comunque Gaia. State guidando? Siete in macchina, in traffico? Grazie per aver scelto Radio Touring anche oggi, anche gli amici dell'87. Un'altra novità che gira da una settimana. Benson Boone.

Eccola, una delle canzoni più fortunate di quest'estate 2026 italiana, Saif. Buona domenica, ripetuto un bel po' di volte. Hey baby, Castle Pressy, immancabile dalle 17 alle 19, sia in radio che in TV, dal lunedì al venerdì siamo qua, ragazzi. Ma ricordate? Grooves and Hearts.

0: è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious, baby!

quello di Harry Styles con i ballerini Dance No More, la terza canzone estratta dall'album. Si può dire ancora estratta dall'album, perché gli artisti sono pochissimi che fanno veri album con 10 canzoni. Oggi niente interviste, ieri ne abbiamo avute due, uno in studio, una a distanza, interessanti le ragazze, bravissime poi.

Prima all'inizio della puntata ho detto dovete trovarmi, domani sono a Cannavò perché c'è la festa, quindi metterò delle canzoni, tutte da ballare, dopo lo show di Gennaro Calabrese, e ho chiesto, siccome parlo ogni tanto al microfono, l'ho messo, ho detto ma non c'è qualche parolina nuova magica che posso inserire nel mio repertorio, anche perché poi c'ho sabato la festa di Friday Licious, e qua mi hanno mandato una serie di cose incredibili, poi le dico con calma.

Volevo salutare gli amici dell'87 perché il canale, lo sapete, è visibile in tutta la Calabria, anche Messina, provincia, e poi c'è il fantastico mondo della radio. Radio Tuning 104, 104 e 400, la frequenza quella bellissimissima, quella originale da tantissimi anni. E poi le varie frequenze sulla Tirrenica e sulla Ionica. Pronti? Madonna!

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nove guai giudiziari per l'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta notificando l'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali.

0: e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
1: Emergono nuovi dettagli sul voto che ha affossato per una sola preferenza l'emendamento alla legge elettorale sostenuto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC. Non ha partecipato al voto il 7,14% dei deputati della Lega, il 3,7% di quelli di Forza Italia. In totale sono stati 23 parlamentari assenti tra maggioranza e opposizione. 12 risultavano in missione, mentre 11 non erano giustificati. Tra gli assenti della maggioranza figurano 4 leghisti e 2 esponenti di Forza Italia. Giorgia Meloni risultava in missione, così come altri rappresentanti del governo. La Presidente del Consiglio comunque generalmente non partecipa alle votazioni dell'Aula. La votazione finale sulla riforma elettorale dovrebbe svolgersi ancora a scrutinio segreto.
0: Una lettera di censura sarà inviata intanto ai deputati Vannacciani, che hanno realizzato un video durante il voto segreto sulle preferenze. La decisione è stata presa dal Collegio dei Questori della Camera, che ha giudicato il comportamento non consono alle regole parlamentari. I video in aula non si possono fare, a maggior ragione durante una votazione, ha spiegato il questore di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini. I questori hanno esaminato anche la segnalazione relativa alla parola Hitler, che sarebbe stata pronunciata dal deputato Domenico Furgiuele. Il parlamentare ha subito smentito e non sono stati trovati riscontri documentali sull'episodio.
1: La cronaca diventa definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo. La prima sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando la sentenza pronunciata nel dicembre scorso dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. I fatti risalgono al 28 aprile del 2021, dopo la rapina nel suo negozio. Roggero inseguì i banditi nel parcheggio e sparò diversi colpi contro la loro automobile. I giudici hanno escluso la legittima difesa, sostenendo che l'azione aggressiva dei rapinatori fosse ormai completamente terminata.
0: Il Comune di Milano ha revocato con effetto immediato l'autorizzazione concessa alla società Bird Rights Italy per il servizio di monopattini elettrici in condivisione. Alla base della decisione c'è il mancato adeguamento della flotta all'obbligo di installare una targa sui mezzi circolanti su strada. La prescrizione in vigore è dal 17 maggio scorso ed è prevista da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo l'amministrazione comunale, la società non ha rispettato le nuove disposizioni amministrative.
1: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca, che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinatario e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
0: In chiusura allo sport, la nazionale italiana maschile di pallavolo è stata sconfitta dal Giappone per 3-7-2 nella gara valida per la Nations League disputata a Osaka. Gli azzurri di Fefe De Giorgi hanno ceduto al tie break con il punteggio finale di 15-12. L'Italia occupa ora la quinta posizione in classifica e accederà alle finals, in programma in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, soltanto concludendo la fase preliminare tra le prime 8. Per conquistare la qualificazione, gli azzurri dovranno affrontare ancora Belgio, Argentina e Cuba. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi, ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
5: Ed è un po'...

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. 9 guai giudiziari per l'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta notificando l'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Era e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto

0: posto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
1: Emergono nuovi dettagli sul voto che ha affossato per una sola preferenza l'emendamento alla legge elettorale sostenuto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC. Non ha partecipato al voto il 7,14% dei deputati della Lega e il 3,7% di quelli di Forza Italia. In totale sono stati 23 parlamentari assenti tra maggioranza e opposizione. 12 risultavano in missione, mentre 11 non erano giustificati. Tra gli assenti della maggioranza figurano 4 leghisti e 2 esponenti di Forza Italia. Giorgia Meloni risultava in missione, così come altri rappresentanti del governo. La Presidente del Consiglio comunque generalmente non partecipa alle votazioni dell'Aula. La votazione finale sulla riforma elettorale dovrebbe svolgersi ancora a scrutinio segreto.
0: Una lettera di censura sarà inviata intanto ai deputati Bannacciani, che hanno realizzato un video durante il voto segreto sulle preferenze. La decisione è stata presa dal Collegio dei Questori della Camera, che ha giudicato il comportamento non consono alle regole parlamentari. I video in aula non si possono fare, a maggior ragione durante una votazione, ha spiegato il questore di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini. I questori hanno esaminato anche la segnalazione relativa alla parola Hitler, che sarebbe stata pronunciata dal deputato Domenico Forgiuele. Il parlamentare ha subito smentito e non sono stati trovati riscontri documentali sull'episodio.
1: La cronaca diventa definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo. La prima sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando la sentenza pronunciata nel dicembre scorso dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. I fatti risalgono al 28 aprile del 2021, dopo la rapina nel suo negozio. Roggero inseguì banditi nel parcheggio e sparò diversi colpi contro la loro automobile. I giudici hanno escluso la legittima difesa, sostenendo che l'azione aggressiva dei rapinatori fosse ormai completamente terminata.
0: Il Comune di Milano ha revocato con effetto immediato l'autorizzazione concessa alla società Bird Rides Italy per il servizio di monopattini elettrici in condivisione. Alla base della decisione c'è il mancato adeguamento della flotta all'obbligo di installare una targa sui mezzi circolanti su strada. La prescrizione in vigore è dal 17 maggio scorso ed è prevista da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo l'amministrazione comunale, la società non ha rispettato le nuove disposizioni amministrative.
1: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinatario e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
0: In chiusura allo sport, la nazionale italiana maschile di pallavolo è stata sconfitta dal Giappone per 3-7-2 nella gara valida per la Nations League disputata a Osaka. Gli azzurri di Fefe De Giorgi hanno ceduto al tie-break con il punteggio finale di 15-12. L'Italia occupa ora la quinta posizione in classifica e accederà alle finals, in programma in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, soltanto concludendo la fase preliminare tra le prime 8. Per conquistare la qualificazione, gli azzurri dovranno affrontare ancora Belgio, Argentina e Cuba. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: abissale.
1: State ascoltando Touring 604.
2: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrò solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, e stanotte sì, lo rifarei.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nove guai giudiziari per l'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta notificando l'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3 milioni e 300 mila euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
2: Emergono nuovi dettagli sul voto che ha affossato per una sola preferenza l'emendamento alla legge elettorale sostenuto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC. Non ha partecipato al voto il 7,14% dei deputati della Lega e il 3,7% di quelli di Forza Italia. In totale sono stati 23 parlamentari assenti tra maggioranza e opposizione. 12 risultavano in missione, mentre 11 non erano giustificati. Tra gli assenti della maggioranza figurano 4 leghisti e 2 esponenti di Forza Italia. Giorgia Meloni risultava in missione, così come altri rappresentanti del governo. La Presidente del Consiglio comunque generalmente non partecipa alle votazioni dell'Aula. La votazione finale sulla riforma elettorale dovrebbe svolgersi ancora a scrutinio segreto.
1: Una lettera di censura sarà inviata intanto ai deputati Bannacciani, che hanno realizzato un video durante il voto segreto sulle preferenze. La decisione è stata presa dal Collegio dei Questori della Camera, che ha giudicato il comportamento non consono alle regole parlamentari. I video in aula non si possono fare, a maggior ragione durante una votazione, ha spiegato il questore di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini. I questori hanno esaminato anche la segnalazione relativa alla parola Hitler, che sarebbe stata pronunciata dal deputato Domenico Forgiuele. Il parlamentare ha subito smentito e non sono stati trovati riscontri documentari.

0: documentali sull'episodio.
1: La cronaca diventa definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo. La prima sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando la sentenza pronunciata nel dicembre scorso dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino. I fatti risalgono al 28 aprile del 2021, dopo la rapina nel suo negozio. Roggero inseguì banditi nel parcheggio e sparò diversi colpi contro la loro automobile. I giudici hanno escluso la legittima difesa, sostenendo che l'azione aggressiva dei rapinatori fosse ormai completamente terminata.
0: Il Comune di Milano ha revocato con effetto immediato l'autorizzazione concessa alla società Bird Rides Italy per il servizio di monopattini elettrici in condivisione. Alla base della decisione c'è il mancato adeguamento della flotta all'obbligo di installare una targa sui mezzi circolanti su strada. La prescrizione in vigore è dal 17 maggio scorso ed è prevista da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo l'amministrazione comunale, la società non ha rispettato le nuove disposizioni amministrative.
1: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinatario e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
0: In chiusura allo sport, la nazionale italiana maschile di pallavolo è stata sconfitta dal Giappone per 3-7-2 nella gara valida per la Nations League disputata a Osaka. Gli azzurri di Fefe De Giorgi hanno ceduto al tie-break con il punteggio finale di 15-12. L'Italia occupa ora la quinta posizione in classifica e accederà alle finals, in programma in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, soltanto concludendo la fase preliminare tra le prime 8. Per conquistare la qualificazione, gli azzurri dovranno affrontare ancora Belgio, Argentina e Cuba. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.
4: Touring 104.
3: Touring 104. Kiss me.

come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi, l'amore è tutto quello che

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Radio Reloj.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Lego. Lego.
1: State ascoltando Touring 104.